ordonna a me, vin cerca bon. Jesus te disse, vin. E a me ne che invitavo tambe, e awa non è impossibile. E problema non è grande, bon non ti solution. E basci che nada un po' iena. Botin mestere di un milagre nel mio vita, se non ti sabo, yes, I can. Bing, bing, bing. Canaribe awanan. Hasi algo extraordinario, impossibile pa ende. Cruza, bing. Aveva inta, mi chi invita a botarmi, da cansai carga. Bon non ti salida mas. Buon matrimonio, buon yuna, buon finanza, buon mes, buon vita spirituale, ta sina buona suela. Signor, bien si kiko. Oh, Signor, vota che Dios, vota mi erba a me, vota quanto ma faia, Signor. Vota con leo ma vai fe, buon bien si kiko, Signor. E ti bisabo, bing, bing, no te importami, bing, non vota con leo bacai, chi bahasi, bing. E ora Pedro ti ha demandato anche per di Bissami. E la sali fuori di botto e la canna di beau stretto per essere Gesù. Ora mamma che Bissami ovviamente ta rende ta bata con un peso e lei di naturalezza di Bissami con suarte kracht lo ha le un die beau. E statistica ta Bissami mister baja rende lo Bissami e mister hundi. Ciencia debe ser este baja. Bon mes lo bisi este hundi. Está rondodi, bo lo bisi imposible. Pero ora, Señor, bisabu bini. Riba su palabra, su mandato, bebo de bisami. E hombre que cana, riba agua. Obviamente, mi no sa quanto bo multitud. Mi sa que cotinco ba pensa bo no por cana reba je. Mi sa qua debilidade pa penso como no por vence, te pa entregar bisa Senhor, mi no por mas. Ba stop di resa, ba stop di baia cas di Dios, bo no sali delante mas di vergüenza, ku ki cara mi te vince ka Senhor, bina unda. Oh, ba lucho, tu lo que ti indembo, ba propone, pone fecha, te aki, no mas. Ba bole cai, de un vício, un addiction, un pica secreto, algo ku bo so conoce. Senhor, mi sa bo canna riba je. Canaribe lo impossibile, o sentimento non cubo so conosce. Canaribe awa binse Gesù, e per la cana, pai, se che Gesù. Ma notando, pone botte in show, notando e viento fuerte, orma ovviamente, e la miedo. E ora ei, e la comisa. Sink. Chi ora è la comincia a sink? Ora è la comincia a wak. E viento è la comincia a wak. E ora non brutto. Ne algun te bisa asta. Ora quita su vista fuori di Gesù. Ora ovviamente. Mientras non sta mirando da Gesù. Non si vuole trasformare di dia pa dia. No. Quita bo vista fuori di Gesù. E Maria para opi biabo sa, ora costa baiendo bon conosco, nostri intendente di quita vista fuori di Gesù. Nostri intendente che ora costa prosperar, non sta conferma nos mes, ma ela mira viento, ora umavemente stop di wakbo problema. Bo Dio sta molto mais grande bo problema. Opi di nos battaglia, invece e battaglia contra e lucha. In vez de batallar, mi rumán, contra e cos, e contra viento, contra ola, wa Jesús. Bringe batalla de rudía, e batalla de oración, wa Jesús, turdía. O rumán, tem cos, en mi vida, como mes, no tamira. Papiando que en el momento, quizás tem un lucha, con un debilidad, un flaqueza, con de verdad, vaya en el punto, porque ni reza más. Passo estando na rudia, dem bote impressão que me não pode vencer coque. Bote ne ponto que passo stop de reza mesmo. Passo bote bispo, para que como me interessa? Mientras me interessando, me sa Senhor, me não tinha vitória. Vai medo. Vai medo. Ante medo, eita, está

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio porrà sì? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, ajama um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

álbum y te va a preparar un lugar para vos. Ni otra banda de Jordán, ni otra banda de la Mancora, ni otra banda que viene bendición anta. Y mientras que esta batalla manda en multitud, va y de un drente voto, va y ni otra banda. Y a ver, mencionar que me suena también. Está hora para cruzar. Está hora para cruzar y va en el nivel. Está hora para cruzar y va y camina en bendición. Está hora para cruzar. Mi saco botame está cansado, mi román, de hambre, de tristeza, de problema. Mi saco botame que cruza, ve menta. Chuende que ubise mi román, mi tame que cruza, mi matrimonio, mi tin tanto ay, 5 años, 10 años, mi que cruza en otra banda. Matende que gozo, nan. Matende que matrimonio, pues siendo feliz, pero mintei mi román. Rubami che cruza con mi yunan, ma vinta lucha con an, mi te spera con un dia per entre mas mi lucha, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi vida mi ruman, fe chiquito, mala suerte, nada un funciona pa me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma mi ruman, mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in un'altra banda, su mi intention, mi deseo, ta babo cruza. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signore, da visa. E dopo che ti visita in cruza, va in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che vinto luce, ho più tempo con depressione, ho più tempo luchando con addiction. Of un anno che ho mente, e tin lo che mondo che perdone, mi roma Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turcospera, ti senti un bacico, nada un tiene, ti senti, mi falta un altro banda, mi falta un altro storia, mi falta un altro elemento dei miei video, su chi mi sei botambe, ovviamente, ora, pa botambe, cruce, mi roma in Cristo. Quando chissà, scusate, mi sei fece chi tu roma, turcosa sta lì contrario dei miei vita, se lui mi sa, ovviamente, da ora pa cruza e ta Signor ta ordenava cruza. Después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon. E ora a noche a sera e tabata a eran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios kunun sta. Et importante pa babai misa. È importante per voi vostri servizi. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore di un luogo di quietudine. Después, quella multitud va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per tagliare il hoffi so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare la orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sa un cos vergonzoso che romano, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abbo messo sintaco, ne chissà costa un complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza mi uovo ne sero, non di unde mi iudanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Boti vai seca, Signor, mes. E momento cammina opinione di gente, pensamento di gente. Buon po' abri con gente, per abri con Dio, di tu sinceridade. E vai di bisame, Gesù sta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor. Kristiyano ko temira kostan grande na vida. Yunan di Dios creyente o fun ser humano, hasta un no creyente mi kibisabo bementa. Si bo kemira kostan

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura, mio hermano in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

romanan, qua sine chin mes, non sta canta dolci. Corda, ora non si cascia il lume romano. Oh, gloria a Dios. Nostra resa? Nos buon Dios, con la viva di altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, tabo nome. Tata, sono sumamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Passino mi potere su vuo palabra, Signor Dios, su vuo cadena. Dante, Signor Dios, cuba toca a mi promeo, Signor Dios. E passino mi vuo palabra, cammino a tornare. Signor Dios, aiutami, Signor Dios, per conseguir confiare in voi. Animo a essere in qua circostanza, Signor Dios, mi confrontare a mi mes, Signor Dios, mi confiare in voi. Passo una tata, voi a si costa un grande a iera, ave e paciente, lo voi a si ele también. Paciente pedivo, Santo Dios, guíanos, ayúdanos. E também quero pedir, Senhor Deus, para o grupo de escola aqui, Senhor Deus, para nós cada um, Senhor Deus, pode ter o mesmo pensamento e assim, na etapa, é união, Senhor Deus, nos forma, pois vai alma na, Senhor Deus, na Pia Santo. Tata, a troca nos quero pedir para nosso irmão Edi, Senhor Deus, vou conhecê-lo, Senhor Deus, vou conhecer seu coração e sua intenção. Tata, põe o mão sanador e fazer, Senhor Deus, e sia sostenuto conforme alla vostra santa e divina volontà. Santo Dio, non si agradecemo pronto, Signor Dio, non si può mirare il verbo che conosce qui, e passine e tambe può conta, Signor Dio, e grandioso benedizione, Signor Dio, che abbiamo ancora ora per mirare di gente. Aiutanos, ma non si può seguire confia e cresce spiritualmente. Nostro rogare e pidi, per il nome di Cristo e Sagrado Cristo Gesù. Amen.

E tutto questo clappa ovviamente nella mia parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na do Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.